your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro.

0: punteggio basso.
1: La corte condanna il signor Rezza Capa a danni 10 di lavori socialmente utili come spalatore di cacca di elefanti circensi.
2: La seduta è sciolta.

Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me, che

0: Radio.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Grazie. Il pezzo che avete ascoltato fa parte di una rubrica che abbiamo istituito io e il maestro Barbera, che si chiama rubrica.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

oltre i pensieri, con un libro di Lucrezia aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare, chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura.

film in bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Ciao Gigi.
1: È mio papà, è mia moglie Lidia Lieberman, mia cognata Cristina D'Asso, e mio nipote Tancredi Naldini, bravissimo. Bravissimo Tancredi, sì. E poi voglio dedicare questo premio a tutti i papà del mondo, e quindi anche al mio, e anche mia mamma, e anche alla mia gente Martina. E in ultimo voglio dire che condivido questo premio con un giovane attore al suo debutto, che si chiama Andrea Aggio, mio figlio nel film. Andrea, abbiamo vinto! Anch'io voglio unirmi al saluto di Gianluca, un mio grande amico, Jeremy Thomas, un grande uomo di cinema, un uomo libero. Jeremy, ti saluto, sei un grande. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.
2: I loro sogni, con il loro coraggio e soprattutto le loro speranze. Io credo che un giorno i nostri sogni si avvereranno per il mio popolo, per noi tutti.

0: ad essere onesta, così come è il mio film, io assolutamente non me lo aspettavo e quindi non ho preparato nulla da condividere con voi, ho deciso quindi di parlare direttamente dal mio cuore. Questo premio per me è molto più di un premio, per me e per la mia squadra, proprio perché è così difficile oggi realizzare film con un cuore aperto e onesto. E quindi vorrei parlare questa sera del cinema. Il cinema è la forma d'arte più incredibile, proprio perché ha il potere di creare davvero un cambiamento e di alterare la nostra coscienza. Il mio film, credo, è un piccolo tentativo di modificare quello che sta succedendo oggi a livello globale nelle nostre coscienze e nel nostro pianeta. Il film deriva proprio da un evento che è avvenuto nel 2008 ad Atene, quando un agente di polizia uccise un quindicenne senza alcun motivo. Purtroppo viviamo in un momento storico in cui le persone, i ragazzini, vengono uccisi senza motivo, e quindi vorrei cogliere questa occasione per dire che dobbiamo assolutamente iniziare a proteggere i nostri ragazzi, perché loro sono il nostro futuro, dobbiamo assolutamente ricordarcelo. E quindi grazie per aver davvero annoverato questo rischio anche che ho corso come regista di questo film. Grazie.
1: Best film, we are very happy. The best film is Un détour par Diane.

Siamo davvero onorati, orgogliosi di ricevere questo premio che dedichiamo alle persone attorno a noi che sostengono in silenzio il fardello degli stupri che non vengono denunciati e che avvengono nella nostra società. Abbiamo bisogno invece di diffondere un'idea di una qualità di vita tra gli esseri umani, soprattutto di una vera democrazia. E grazie sicuramente ai giurati, grazie alla Presidente Valérie Donzelli, noi siamo sicuramente suoi fan e quindi da parte nostra è veramente un enorme piacere. Si tratta di un film belga, è un film appunto belga che ha partecipato alla mostra ed è un piccolo paese, il nostro, e tuttavia in Belgio il governo appunto ha parlato della questione degli artisti e quindi noi siamo qui per chiedere loro di lasciarci lavorare, perché attaccare gli artisti non è mai una soluzione. Grazie.

0: attento al viaggio iniziatico nel nostro mondo di molti giovani autori e quindi sono ben felice di consegnare questo leone a un giovane regista esordiente, sperando che da Venezia la sua vita professionale sia la più longeva e produttiva possibile. Ma inoltre ho ricordato che a questo leone d'oro si aggiunge per la 31ª edizione $100,000, divisi equamente tra regista e produttore, messa a disposizione da Aurelio De Laurentiis. Consegnando questo premio, quindi auguro una buona fortuna a questo giovane regista e al produttore che lo ha accompagnato nel suo cammino.
1: Ma fra tutte le sezioni? Il premio?
2: Allora, Presidente, qual è il film vincitore del Leone del futuro, premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis?
3: Il film vincitore per noi è La Maison du Vent di Auguste Bernard.

0: for Best New Actor or Actress. E quindi invitiamo qui sul palco la presidente della giuria del concorso, la giuria internazionale di Venezia 83, Maggie Gyllenhaal, e tutti i suoi giurati. Aspetto che si siedano. Presidente, Maggie, chi è il vincitore o la vincitrice? Usura.
1: The Marcello Mastroianni Award for Best Young Actor goes to Malou Kebisi from A Place to Be.

0: Il grazie alla Mostra del Cinema di Venezia, grazie a tutti i membri di questa incredibile giuria. Sono davvero onorata di essere qui e di ricevere questo premio per questo film che mi è davvero molto caro. Continuerò adesso in francese. E voglio dedicare questo premio completamente a tutti i membri del casting, mia fratella e mia sorella, che davvero adoro. È stato incredibile poter prendere parte a questo film che davvero amo. Si tratta di un film che parla delle giovani generazioni, la mia generazione, che cresce in un mondo in cui diventa sempre più difficile avere una visione sul futuro, un mondo che a volte ci fa paura. Ed è soprattutto un film che ci insegna che il gruppo è sempre più forte dell'individualismo e che la diversità sociale, culturale è importante proprio per creare una società migliore. Quindi vorrei ringraziare con tutto il mio cuore Cedric, un regista eccezionale che ha uno sguardo sulla sua epoca molto giusta e che ha peraltro una libertà nella sua regia che è un'immensa opportunità per noi attori. Vorrei anche ringraziare Alexandra per questo film.
1: Consegna il premio Charles Zanardi.

0: This is...
1: anche il cuore.
0: Thank you so much.
1: Grazie, grazie davvero. Davvero, non me lo aspettavo per niente. Ed è davvero molto importante l'appoggio, un attimo.
0: Super heavy.
1: È pesantissima. Questo è il mio primo ruolo da protagonista in un film ed è la prima volta che partecipo a un festival del cinema, la prima volta in cui ricevo un premio e quindi sono davvero estremamente onorata e sono davvero fortunata ad essere qui a Venezia con voi. Persone che sono davvero i registi, gli attori, le attrici migliori al mondo, in quali io ho guardato per tutta la mia vita, mi darei quasi un pizzicotto per capire se è un sogno, ma se anche fosse un sogno non voglio assolutamente svegliarmi. Vorrei ringraziare il festival, Alberto, Angela, Elena,
2: Bobby for best actor is John Malkovich.
1: Buonasera, sono davvero lieta di essere stato scelto per questo premio che è stato assegnato a tantissimi attori nelle ultime 80 tradizioni del Festival di Venezia, quindi vorrei ringraziare Alberto Barbera per aver invitato il nostro film a questo festival quest'anno e per l'accoglienza davvero calorosa del pubblico, quindi grazie, grazie ai membri della giuria per avermi dato questa opportunità e questo onore e grazie a Martin McDonagh per aver scritto una sceneggiatura incredibile e per la sua regia eccezionale per avermi appunto dato l'opportunità di interpretare questo ruolo fantastico. Grazie a tutti i miei colleghi, soprattutto a Sam Rockwell, e di nuovo scusatemi per quanto non posso essere lì con voi, avrei adorato poter essere lì, ma sto attualmente girando un altro film, quindi grazie mille.
3: Il film vincitore.
2: The award for best screenplay goes to Stéphane Brisset for...

0: John Malkovich did it, I can do it.
1: Parlerò anch'io inglese, hanno fatto John Malkovich, posso parlare anch'io.
2: One of the three speaks, so I can speak. It's the best moment.
1: È sicuramente per noi questo il momento più bello, quindi grazie a tutte le persone che hanno lavorato con me per la realizzazione di questo film. Sicuramente grazie ad Alberto Barbera, vorrei ringraziarti, grazie per questo invito quest'anno, ma anche grazie per gli altri, grazie proprio per aver regalato così tanto alla mia vita. E poi sicuramente vorrei ringraziare Cavalier Video Olivier Goss. Davvero grazie. È davvero un piacere condividere il tempo con due persone così intelligenti e vorrei ringraziarli per avermi aiutato a trovare il modo di scrivere qualcosa che a volte forse neanche io conosco, e quindi li vorrei appunto ringraziare per la loro gentilezza, per la loro intelligenza, grazie. E poi vorrei sicuramente ringraziare tutti i produttori, grazie, proprio perché avete un ottimo intuito, grazie mille, grazie Sidonie per il tuo aiuto, so che non è sempre stato facile realizzare questo film.
3: Poi proprio bisogna essere veloci.
4: Premio speciale della giuria a NASA.
3: Grazie mille. Grazie.
1: Grazie ai giurati, siamo davvero grati di essere qui. Sicuramente non è facile per noi essere qui. Sto pensando a tutte le persone che i politici israeliani stanno attaccando questo film, i giornalisti lo stanno attaccando senza neanche averlo visto.
5: Certo.
1: E viene fatto così tanto proprio per evitare di considerare la realtà, ma la realtà è che da quando è iniziato questo film, nell'arco di questi 10 giorni, gli israeliani hanno ucciso almeno 6 bambini, una bambina di 3 anni in una scuola, 2 sorelle a casa che stavano dormendo. Gli agenti dell'intelligence israeliana ci hanno parlato di questi attacchi che sono sistemici, sono davvero delle politiche che sono appunto basate sulla deumanizzazione dei palestinesi. Voglio essere davvero chiaro su questo, questa verità è stata documentata e conosciuta grazie ai giornalisti palestinesi, più di 200 sono stati uccisi a Gaza dagli israeliani, le loro voci sono state negate e messe a tacere. Crediamo che negare un crimine fa sì che questo possa essere perpetrato, ed è per questo che è importante per noi che gli israeliani vedano questo film. È il nostro paese che sta perpetrando questi crimini, e soprattutto anche qui in Italia, proprio perché il vostro governo sta proprio bloccando.
6: Bravo.
1: Il fatto di poter vedere questo film proprio per questo paese. Grazie a Jim Wilson, il nostro produttore, Jonathan Glazer, il nostro executive producer, e sicuramente grazie alla giuria.

0: a questo film da una casa qui. È un viaggio che è durato per 20 anni. Non tutti credevano che l'avrei finito, ma io invece ho sempre saputo che l'avrei portato a termine. Adesso è così, esiste, quindi grazie per questa opportunità, l'opportunità di averlo mostrato col pubblico per la prima volta. Per questo film hanno lavorato più di 2000 persone, molte di queste vengono dall'Ucraina, dove abbiamo girato la maggior parte di questo film. E voglio dedicare questo premio proprio agli ucraini che stanno combattendo questa guerra terribile per la loro libertà e per la loro pace e la loro vittoria. Io credo in loro. Voglio anche dedicare questo premio ad una persona che è qui, mia madre, che è nata in Ucraina prima l'arrivo dei nazisti a Vinnytsia, la città in cui lei è nata. E questa è proprio anche una storia di immigrazione, come lei è stata costretta a fare, la storia della mia famiglia. Mia madre è stata sempre nell'ombra, la storia della nostra famiglia è stata nell'ombra. Mia madre e mio padre, anche qui, che anche lui è qui, sono i miei autori, potremmo dire. E questo significa che sono anche i coautori del mio film. E quindi vorrei che adesso si facesse luce su mia madre e su mio padre. E sicuramente grazie a tutte le persone che hanno partecipato a questo film, grazie alla loro energia, grazie al loro amore. Grazie per averlo reso possibile, grazie a Filip, Lieni, Trop, Ilia, Svetlana, Cristina, Dasha, che qui, Jürgen, Lola, Manuel, Dennis, Sasha, Luba e molti altri che hanno appunto
1: Ryan, Grand Jury Ride goes to Impossible Love.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua Qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Brunori Sas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto, dal forte effetto. In rotazione, ai più belli d'Italia. Novità.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. E in quarta vanno forte Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La hit Goya mette a fuoco la velocità di come gli artisti vengono fatti fuori da un mercato musicale sempre più spietato. Goya, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra,

0: Nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera? Stare con

0: dirti mai più.
1: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2, posti alti per 6 Febresh. A noi piace sempre sentire parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2, parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima felice con un gran sorriso ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

0: va con quel popò del Careo?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh. Quasi quasi mi faccio uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, devo farmi per forza uno shampoo.

La schiuma è una cosa buona, come la mamma. Se ti accarezza la testa quando sei triste e stanco, una mamma enorme, una mamma in bianco.

anfora. I migliori son più cari perché sono antichi.

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. È una cosa sacra, come la Santa Messa.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

peso di cuscino, ponga il mio. Non so, cosa vuol dire passivo? Ma dimmi come si può già fare. Chissà cosa che vi dico. Vi dà una bella saudata!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao, sono Valerio e mi piace molto fare così.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi

0: 14:34.
1: Questa è Radio Vanessa. Radio Vanessa.
2: Radio Vanessa.
1: Musica dagli anni 60 ai giorni nostri, con me Sergio su Radio Vanessa.
3: Mamma mia, eccoci qua, eccoci qua. Dopo tanto tempo, dopo tante settimane, causa il, mamma mia, il gran caldo che mi ha letteralmente chiuso in casa, e causa poi anche un paio di settimane di vacanza all'estero, eccomi qua di nuovo con voi, Sergio Bortolami, per un paio d'ore insieme qui su Radio Vanessa. E allora ricordiamo come al solito i dati di Radio Vanessa, l'ultima e unica radio con sede nel centro storico di Venezia, 101.8 la nostra frequenza su Mestre, mentre a Venezia in tutto il resto del mondo vi ricordo il nostro sito radiovanessa.it. Vi chiederete, ma non è un pochino presto alle 14:35 per te, Sergio? Se riuscissi anche a iniziare alle 2 sarebbe anche meglio, no? Per vari motivi. Inizio alle 14:30 e così anche spero nelle prossime settimane, se non addirittura appunto se riesco anche ad anticipare alle 14, fare tipo dalle 14 alle 16. Comunque sia, la sostanza non cambia, il programma insomma è sempre lo stesso, un mischione, un smisciotto di musica, come ha detto poco fa il jingle, dagli anni 60 fino forse anche ai giorni nostri. E poi contenuti diversi, vari, insomma, nel corso di queste due ore, con un po' di appuntamenti tra Venezia e la terraferma da ricordare, ne ho già alcuni appunto da leggervi, piuttosto importanti, e poi un po' di curiosità, un po' di storie, un po' di leggende sulla nostra bella Venezia. E poi più tardi arriva Sabrina, anticipiamo anche lei, quindi presumo che già dalle 15:30 sarà qua con noi, e con lei faremo come al solito un po' di chiacchiere, un po' di bye alta, e lei ci leggerà anche l'oroscopo della prossima settimana. Tra poco non è cambiato nulla, tra poco diamo uno sguardo anche al meteo per la giornata di oggi, per quel che resta della giornata di oggi e per la giornata di domani, e poi arriva tutto il resto. Oggi parleremo parecchio, credo, di Poveglia, sì, dell'isola di Poveglia, di fantasmi, di cadaveri. Giuro, vi leggerò qualcosa sui cadaveri. Ci sono anche quelli, cosa vuoi che ti dica? 0415238883 per mettervi in contatto con tutte le trasmissioni in diretta di Radio Vanessa, e quindi anche nelle prossime due ore il numero di telefono è a vostra disposizione per due saluti, perché non ho una richiesta e via dicendo. Partiamo con una cosa. Cioè, questa non so neanche se ve l'ho mai fatta sentire. No, vabbè, partiamo così, leggeri, molto estivi. Se non sbaglio, era l'estate del 1990 quando usciva questo personaggio che si faceva chiamare Armando De Razza. Sì, scimmiottava un po' lo spagnolo, no? un pochino il Julio Iglesias de Noantri. Era stato per un certo periodo di tempo ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, che l'aveva un po' così lanciato insomma in tutta Italia, e cantava queste canzoni un po' stralunate, tra le quali forse questa è la più famosa, tra l'altro era anche uscita all'epoca come singolo. 1990, Armando De Razza, questa è La Lambada Strofinera.

Vabbè. Era il periodo dei vari Claudio Bisio, dei vari Francesco Salvi, insomma, che facevano queste canzoni un po' così, un po' sul demenziale, un po' sulla presa in giro. Comunque, Veneto Meteo e Clima su Facebook dice che per oggi su costa e pianura cielo sereno poco nuvoloso, ampio soleggiamento con assenza di precipitazioni. Alpi e prealpi, prevalenza di soleggiamento al mattino, mentre al pomeriggio cielo spesso parzialmente nuvoloso, non sono esclusi locali e temporanei acquazzoni, tipico insomma della montagna. Temperature in linea con il periodo in corso. No, aspetta, ve la ripeto piano. Temperature in linea con il periodo in corso. Che bello! Sulle pianure minime tra 17-18 gradi, massime tra 25 e 27. In effetti si sta da dire, ho sudato come un maiale per venire qui in radio, ma perché ho lo zaino, insomma, con il computer, con le cuffie, eccetera. Però, insomma, si sta decisamente bene, si respira molto molto bene. Alla quota di 1000 metri si va tra i 10 e i 19 gradi, insomma, fresco, si sta molto molto bene. Ventilazione moderata da nord-ovest sulle alture, altrove debole e variabile. Allora, l'estate 2003 è stata battuta dall'estate 2026, alla fine questa cosa è successa. L'estate meteorologica 2026, anche se di poco, ha battuto la famigerata estate del 2003. Nel 2003, in quell'estate lì, io mi trovavo in campeggio al Cavallino. Non vi dico, la fortuna era che avevamo io e i miei amici avevamo la piazzola, la tenda, eccetera, vicino ai bagni, e quindi ogni 3x2 con due passi andavamo in bagno a farci una doccia, perché veramente era invivibile. Quindi mediamente più caldo, con picchi maggiori fino a martedì. C'è anche un piccolo anticipo dei prossimi giorni: fino a martedì tempo discreto e asciutto, con temperature gradevoli in linea con il periodo in corso. Io avevo sentito che tornava il caldo, non come fino a una settimana fa, però vabbè, non dico altro perché qua non vedo per il momento altri aggiornamenti per i giorni futuri. Comunque, insomma, fino a martedì siamo sicuri che si starà comunque bene. Mamma mia, mamma santa, no, stavo ripensando ancora al caldo di quell'anno, ma veramente anche quest'anno è stato veramente tremendo. E mi sono blindato in casa, e anche per quello dicevo anche in apertura che non ci siamo più sentiti qui in radio alla domenica, perché veramente posso dire che stavo male. In certi momenti della giornata stavo proprio un senso di pesantezza, un senso di schifo, di vomito, veramente, con sto caldo, con staffa. Le ho acceso perfino l'aria condizionata. Io che accendo l'aria condizionata, mamma mia, ce ne vuole veramente.

0: dall'ultimo loro disco del 1997 abbiamo sentito il Laguna Blé. Mamma che forti. Laguna Blé hanno fatto solamente 3 dischi nel corso degli anni 90, mi pare il primo proprio nel 1990 e l'ultimo nel 1997, che si intitolava, aspetta che te lo dico un attimo, aspetta là, Sky e paura, mai vui, eccolo qua, del 1997. Ci sono delle chicche veramente eccezionali, tra le quali forse la più nota è quella del Puma in condominio, perché all'epoca, forse qualche anno prima, era stato scoperto uno alla Città de Marghera che teneva, giuro, un puma in condominio, una roba vabbè che è andata in tutti i giornali, penso, del mondo, cavolo, e loro ci hanno fatto una canzone sopra contenuta in questo album. Poi però, ahimè, si sono sciolti. Allora, un po' di appuntamenti qui tra Venezia e la terraferma, vediamo un po', il tutto segnalato dalla redazione di Radio Vanessa nella figura del nostro Michele De Col. Ciao Michele, parliamo della casa di comunità, un luogo pubblico e innovativo per il diritto alla cura. Questo è un incontro pubblico con l'associazione Amici del Giustinian e il Movimento per la Difesa della Sanità Pubblica Veneziana. Tutto questo venerdì 18 settembre alle ore 16 in via Poerio 32 a Mestre, presso il Centro Culturale Santa Maria delle Grazie, alle ore 16. Appunto, si parlerà di sanità pubblica e il diritto alla cura. Venerdì 18 settembre ore 16, Centro Culturale Santa Maria delle Grazie in via Poerio 32 a Mestre. No, questo è venerdì 11, è già andato. Allora, domenica 6 settembre è andato anche questo. Attenzione, vi parlo un attimo di cantiere aperto relativo all'isola di Poveglia, una progettazione di comunità, dicono, aiutaci a immaginare, progettare e costruire il parco di Poveglia, la partecipazione è aperta a tutti. Tutto questo vabbè, è successo già sabato 12, però si ripete domenica 4 ottobre a Poveglia, nell'isola di Poveglia. È il tutto organizzato dal CZ95 Giudecca, anzi un altro appuntamento è alla Giudecca presso il CZ95 domenica 25 di ottobre, quindi i prossimi appuntamenti sono il 4 ottobre nell'isola di Poveglia e il 25 ottobre alla Giudecca. E è un po' lunga la cosa, però di cosa si tratta? È un percorso in 4 fasi, le prime 3 si svolgeranno da settembre a ottobre 2026 con l'obiettivo di approfondire la conoscenza dell'isola, confrontare idee e bisogni e progettare insieme le possibili trasformazioni future dell'isola di Poveglia. La quarta fase consisterà nell'attivazione di cantieri partecipati per la realizzazione assieme degli interventi di trasformazione e cura. Perché è importante partecipare? Poveglia è un bene comune e il suo futuro riguarda tutti. Che tu conosca l'isola o la stia scoprendo adesso, l'associazione ha bisogno di molteplici prospettive, competenze ed esperienze da mettere in confronto affinché l'isola diventi davvero un luogo di dialogo tra le comunità che la vivono. Se vuoi far parte di questa nuova avventura a Poveglia, date un'occhiata a eventbrite.it. La prenotazione va presa con responsabilità, quindi attenzione, evitate di prenotare, insomma, se non siete sicuri poi di poter partecipare a tutti gli incontri, oppure avvisaci per tempo se qualcosa dovesse cambiare. Ti aspettiamo, vabbè. Vi segnalo un'altra cosa, martedì 15 settembre alle 17.30 presso il Circolo Arci Franca Trentin Baratto a Cannareggio 4008, conferenza e lezione su Tai Chi Chuan e Qigong, perdonate il mio cinese, giapponese, eccetera. Per informazioni, in ogni caso, c'è un numero di telefono 340 983 61 07. Vabbè, c'è anche la mail, comunque secondo me con il telefono fate prima. Poi vi segnalo ancora un paio di cose. La Sagra de Asbrisa a Tessera Venezia al Forte Bazzera, se non sbaglio l'accento dovrebbe essere così. Musica e spettacoli 2026, inizio spettacoli alle 21:30 con ingresso gratuito. Vi segnalo solamente che questa sera, oggi è il 13 di settembre, ci sono i Batisto Coco con salsa in stile veneziano, magari più tardi li ascoltiamo, e domani lunedì i Dick Dick in concerto, la storia della musica italiana in una serata memorabile. Questa è la sagra De Asbrisa, che buone sbrise, mamma mia. Allora, vi segnalo anche, vediamo in che data è, che non vorrei fare figure. No, ci sono tante date. Allora, i Vespri d'Organo dell'autunno 2026, il tutto organizzato dalla Basilica e la sua musica, la Basilica della Salute si intende, per domenica 13, eccolo qua, ma alle 15:30 praticamente, sì, va bene, forse fate anche in tempo, chi lo sa, oggi pomeriggio, insomma. Ci sono i The Lost Concertos, musiche di Antonio Vivaldi e Daniele Magli, mentre domenica 20 settembre sonata a tre con musiche di Corelli, Galuppi, Tartini e Vivaldi, con Francesca Seri al flauto e Federico Parravicini al violino. Vediamo se ho sbagliato qualcosa, no, è il tutto appunto alla Basilica della Salute. Per informazioni basilicasalutevenezia.it. E infine vi segnalo quest'ultima cosa, Liberi in Scena, laboratorio teatrale annuale, è un po' lunga la questione. Allora, cari genitori, da ottobre parte Liberi in Scena, un nuovo laboratorio teatrale annuale per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie a Venezia Castello, un'occasione per divertirsi, esprimersi liberamente e liberare la creatività. Posso dire una cosa? Io non ho mai fatto teatro, però vabbè, non ho conosciuto tantissime persone che l'abbiano fatto, ma quelle che ho conosciuto le ho sempre viste molto a proprio agio in mezzo alle persone, a parlare in pubblico e via dicendo. Quindi può essere che il teatro per bambini, soprattutto quelli un pochino più timidi, un pochino più, come ero io da piccolo, che quando mi parlavano guardavo per terra, queste cose qua, no? Magari ad un bambino può fare veramente, veramente bene fare teatro, insomma, già da bimbo. Appunto, un'occasione per divertirsi, esprimersi liberamente e liberare la creatività. C'è un numero di telefono di Valeria per eventuali informazioni, 347 17 57 239. Volevo capire dove era sta roba. Comunque ci sono due gruppi ogni giovedì: il gruppo delle elementari dalla prima alla quarta, il gruppo quinta elementare e medie, con anche diversi orari. Ah, eccolo qua, il luogo è la sala del patronato salesiano, qui vicino a via Garibaldi, Leone XIII a Venezia Castello, appunto. La durata dal 2 ottobre 26 al 1 aprile 2027. Insegnante Valeria Pegoraro, attrice, regista e formatrice teatrale. C'è una quota di iscrizione che mi pare anche giusto, sinceramente. Quota di iscrizione entro il 15 settembre è di 270 euro e dal 16 di settembre aumenta a 290, ma d'altra parte, insomma, probabilmente c'è anche un affitto, insomma, delle sale, della sala, eccetera. Quindi, se vi può interessare teatro per bambini, ecco, 347 17 57 239. E con questo siamo arrivati alla pausa delle 15. Torniamo tra poco con tutto il resto che vi devo leggere e raccontare.
1: Sono le 15:01.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del Carreo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
0: La convenienza, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.
2: Dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare, FM 101.8 e su radiovanessa.it.

50 anni fa usciva Ancora tu di Lucio Battisti. Noi l'abbiamo sentita nella versione spagnola, De Nuevo Tu, qui su Radio Vanessa FM 101.8 e poi su radiovanessa.it, l'ultima e unica radio con sede nel centro storico di Venezia. Con voi Sergio, ho iniziato ad iniziare la trasmissione alle 14.30, si va avanti fino alle 16.30, più tardi arriva anche Sabrina per fare un po' di chiacchiere assieme e sentire anche l'oroscopo della prossima settimana. 0415238883 per mettervi in contatto telefonico con noi. Ma adesso ci facciamo un pochino più seri. Perché? La città di Venezia, ricordato venerdì pomeriggio, guarda un po', era l'11 settembre, le 22 vittime del tornado che nel 1970 colpì Sant'Elena e altre zone della laguna, lasciando una profonda ferita nella memoria della comunità veneziana. A 56 anni dalla tragedia, davanti al cippo dedicato alle vittime dell'inabissamento del motoscafo ACNIL 130, si è svolta la cerimonia commemorativa promossa dall'associazione Chiostro a Sant'Elena, alla presenza delle autorità civili e militari e dei rappresentanti della comunità, dei familiari delle vittime e di alcuni testimoni dell'epoca. C'erano anche esponenti della municipalità veneziana e anche il presidente della municipalità di Venezia, Murano Burano, Giovanni Pelizzato. Nel corso dell'iniziativa è stata inoltre esposta una raccolta di fotografie e articoli di stampa che documentano e raccontano la tragica sera dell'11 settembre del 1970. La cerimonia si è conclusa con un momento di preghiera e raccoglimento guidato da Don Paolo Balter, parroco di Sant'Elena. Ma che cosa è successo in quell'11 settembre del 1970? Il tornado tra Padova e Venezia del 70 fu un evento meteorologico avvenuto la notte dell'11 settembre, appunto, del 1970. Il tornado di categoria stimata F4 della scala Fujita percorse circa 70 km in un'ora. Provocando 36 morti, circa 500 ferite e danni ingentissimi stimati in 5 miliardi di lire dell'epoca. Bello che sta cosa a livello nazionale non la ricorda mai nessuno. Accidenti. Vabbè, alle 20.45 si iniziò a formare sui colli Euganei una potente tromba d'aria che colpì in particolare Teolo e Rovolon in provincia di Padova. Proseguendo verso est, in direzione Abano Terme, il vento investì Selvazzano Dentro, la periferia meridionale di Padova e la bassa padovana con Ponte San Nicolò. Alle 21.05, quindi siamo a 20 minuti dopo l'inizio di tutto quanto, il tornado provocò il crollo parziale delle fonderie Zen di Albignasego, causando il primo morto e alcuni feriti. Entrando nella provincia di Venezia, il maltempo danneggiò più di 60 case, facendo registrare 4 feriti a Vigonovo, Tombelle, Caltana e Fossò, seguiti dal danneggiamento di 150 edifici a Campo Nogara con 4 feriti e 120 edifici nel Miranese, in particolare a Dogaletto e Giare di Mira, con altri 9 feriti. Giunto al campeggio Camping Fusina, il tornado spazzò via oltre 2.000 alberi, tende e bungalow, causando un morto e 14 feriti. Proseguendo verso Venezia, passando poco più a sud dell'isola della Giudecca. Alle 21.32 la tromba d'aria colpì duramente l'isola delle Grazie e il suo complesso architettonico, abbattendo poi alberi e tetti sull'isola di San Servolo. Arrivato nel bacino di San Marco tra il Lido di Venezia e Sant'Elena, il tornado investì la motonave Aquileia di 400 tonnellate di stazza, un ferito, e solo parzialmente la motonave Altino. Poco dopo, alle 21.36, il motoscafo 130 della linea 2, gestita dall'ACNIL, mentre stava attraccando a Sant'Elena, fu investito in pieno dal tornado, che sollevò e fece sommergere il natante lungo 22 metri, con una stanza di 22 tonnellate, con un bilancio di 21 morti tra i circa 50 passeggeri. Tutta l'isola di Sant'Elena venne devastata, con gli alberi sradicati, uno dei quali uccise una persona, e gli edifici danneggiati, incluso il cantiere nautico Celli e il porticciolo.
Molti danni subirono anche la scuola navale militare Francesco Morosini e lo stadio Pierluigi Penzo. Dopo aver travolto il Lido di Venezia, in particolare l'aeroporto di Venezia Lido Giovanni Nicelli, con ingenti danni agli aeromobili leggeri e la chiesa di San Nicolò, la tromba d'aria giunse a Punta Sabbioni, sradicando alberi e danneggiando oltre 50 case. Infine, alle 21:42 minuti, il tornado travolse il campeggio di Casavio, dove causò 12 morti e 141 feriti tra le 300 persone presenti. E in ricordo delle vittime è stata collocata una stella di marmo nel Parco delle Rimembranze sull'isola di Sant'Elena, a pochi passi dall'attracco dei vaporetti. Però nella zona si sono registrati diversi eventi meteorologici avversi simili a quello del 1970. Nel pomeriggio del 15 giugno 2007 una potente tromba d'aria travolse i 30.000 spettatori che stavano assistendo al mega concerto dell'Heineken Jamming Festival, ricorderete, presso il Parco San Giuliano di Mestre. Il vento fece crollare le 6 torri dell'impianto di amplificazione, causando 30 feriti. E poi, come non ricordare, l'8 luglio 2015 un tornado di potenza F4 mi pare come quello di Sant'Elena, devastò la riviera del Brenta tra Dolomir e Cazzago di Pianiga, che poi non è a tantissimi chilometri a casa mia, accidenti, in provincia di Venezia. Il bilancio fu di un morto, 72 feriti, oltre 500 case e centinaia di auto danneggiate o distrutte, con un danno stimato di 150 milioni di euro. E adesso mettiamo questa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Radio Vanessa, a Venezia, l'unica.

Bill Haley and His Comets con Shake Shake Rock and Roll. Allora. Abbiamo accennato qualcosa su Poveglia prima, ricordiamo insomma che Poveglia è una bellissima isola della laguna a sud di Venezia che deve la sua nomea anche ad alcuni fatti terribili che vi sarebbero accaduti. Su questi 7,5 ettari di edifici cadenti e vegetazione per lo più selvaggia circolano infatti un sacco di storie. Si narra di migliaia di morti di peste che persero la vita in questo luogo, che giacciono sepolti alla rinfusa in enormi fosse comuni e che tuttora la infesterebbero senza riuscire a trovare pace. Si racconta di un medico folle che faceva terribili esperimenti sui bambini ospitati, mamma mia. Signore, in un orfanotrofio, vittime innocenti di una pazzia che trovò fine solo col suicidio quando l'uomo si lanciò dalla sommità del campanile della piccola chiesa che ancora svetta tra gli alberi. A suffragare questa ipotesi la presenza della segnalazione di un reparto psichiatrico ancora oggi dipinta sulla facciata di un edificio cadente che, oltre che quella di strane apparecchiature ricoperte in gran parte di ruggine e polvere, e quel senso generale di inquietudine e mistero che porta con sé ogni luogo diroccato del quale non si conosca la storia. Ci sono in effetti delle foto un po' così. Altro non è che il sistema di asciugaggio delle lenzuola del vecchio ospedale. Ecco. Un'estate di alcuni anni fa ne fecero le spese 5 ventenni statunitensi che, ben decisi a trascorrere una notte a caccia di fantasmi, non trovarono di meglio che chiamare soccorso all'imbarcazione di passaggio in piena notte, terrorizzati affermando che il luogo era infestato da spiriti maligni e presenze ultraterrene. La cosa curiosa è che la maggior parte dei veneziani scoprì sta cosa solamente allora, grazie a loro. Cioè, fino a quel momento, infatti, nessuna leggenda veneziana antica o moderna che fosse aveva mai fatto riferimento a questo aspetto così sinistro dell'isola. L'isola di Poveglia ha in realtà una storia lunga e sontuosa che nasce quasi con la storia di Venezia e si accompagna a lungo coi destini della Serenissima. Quella poveglianense fu una comunità molto cara ai dogi, aveva dei privilegi speciali e fu fiorente fino a quasi tutto il 300. Dopo la metà di quel secolo l'isola fu abbandonata e nel 400 rimase sostanzialmente disabitata. Ne seguì un destino alterno di abbandono e riutilizzo fino al 700, quando divenne un sanatorio. Nel 1793 segnò un punto di svolta. Quell'anno arrivò a Venezia una piccola nave greca i cui marinai lamentavano dei sintomi che in città erano tristemente conosciuti. Avevano la peste e furono portati a Poveglia. Erano una trentina e 12 di loro morirono e furono sepolti sull'isola. 6 anni più tardi, nel 1799, la Repubblica ormai era solo un ricordo, altri 8 marinai di una nave spagnola, questa volta, persero la vita e vennero sepolti a Poveglia, sempre a causa della peste. 20 persone che alla fine del 700 morirono e che sono lontanissime dalle cifre che la narrazione contemporanea vorrebbe farci credere. Non 20.000, non 200.000, 20 persone, che poi in un'isola del genere dove le metti anche sottoterra 200.000 persone? 20 persone in tutto. In rete circolano anche delle immagini di fosse comuni che nulla hanno a che vedere con Poveglia, ma che riguardano il vicino Lazzaretto Vecchio, sul quale non esiste nemmeno qui alcuna leggenda noir, no? I veneziani inventarono i lazzaretti e la quarantena. Il Lazzaretto Vecchio fu istituito nel 1423, seguito dal nuovo nel 1468 e infine proprio da Poveglia, che costituì appunto nel 1793 il lazzaretto novissimo. Oggi di tutto ciò che rimane, oggi rimane solamente un cippo semisepolto e nascosto tra la vegetazione che recita Ne Fodias. Aspetta che so cieco. Sì. Cioè non scavate, che può essere anche interpretato come non disturbare. I morti per contagio in vita, continua l'iscrizione, qui riposano. La data è quella del 1793, per l'appunto. Fino al 1968 Poveglia ospitò una placidissima casa di riposo.
Ecco to. Ecco quindi giustificato un reparto di psichiatria riservato a quegli anziani che soffrivano di demenza senile. Così come ecco giustificate tutte quelle apparecchiature, attrezzature, macchinari, dalle lavanderie alle cucine, che servirono a far funzionare un luogo del genere. Nessuna fossa comune con migliaia di morti di peste che infesterebbero l'isola, nessun medico pazzo che abbia condotto esperimenti su bambini innocenti, e via dicendo. Tutte le storie che riguardano Poveglia sono frutto dell'immaginazione di alcuni sceneggiatori. Nel 2001 sbarcò infatti sull'isola una produzione americana che aveva una trasmissione Scariest Places on Earth, cioè i luoghi più spaventosi della Terra, la cui ospite era l'attrice Linda Blair, che qualcuno ricorderà come protagonista femminile del film L'Esorcista, la bambina praticamente. Per rendere più efficaci le immagini da mostrare al pubblico a casa furono inventate le storie dei fantasmi e dei morti di peste. Ecco qua. Ed ecco come Poveglia ha assunto su di sé un ruolo ingiusto di isola infestata. Questo per ricordare insomma queste leggende tutto sommato recenti sull'isola di Poveglia. Ma tra poco parliamo anche di San Giacomo d'Allorio, il campo dove i cadaveri dei veneziani venivano dissezionati. Una trasmissione proprio allegrissima oggi. Allora smorziamo un attimino l'atmosfera con questa canzone dei veneziani, Dove Andai.

0: Radio Vanessa, l'unica radio con sede nel centro storico di Venezia.
1: La storia delle dissezioni dei cadaveri a San Giacomo dell'Orio.
2: Un posto che in passato era dedicato alla dissezione dei morti, attività di cui oggi resta solo la traccia nella toponomastica di quei luoghi che portano ancora il nome di Ponte, Corte e Sottoportego dell'Anatomia. Siamo nel 1368 e ci troviamo a Santa Croce, Sestiere Santa Croce. Proprio in questo anno, nella città di Venezia, venne stipulata una legge che voleva che annualmente, per un dato periodo di tempo, venissero svolte autopsie sui cadaveri dei veneziani per delle vere e proprie lezioni di anatomia per praticanti medici, a cui dal 1558 dovevano assistere anche i barbieri. Dove si scelse di farle? In campo San Giacomo dell'Orio. Se le cosiddette lezioni di anatomia prima venivano fatte nella chiesa, ora demolita, di San Paterniano, nella scuola di San Teodoro, nell'ospedale di Santi Pietro e Paolo, si spostarono sempre più verso la zona appunto di San Giacomo dell'Orio. Questa zona della città infatti divenne negli anni il luogo della dissezione dei morti, tanto che nel 1480 venne proposta l'idea di costruire qui un vero e proprio teatro di anatomia. Un teatro dell'orrore, mi viene da dire. Al civico 1507, il più importante teatro anatomico del Cinquecento. Ad avere l'idea fu il medico Alessandro Benedetti, che però non riuscì mai a vederla realizzata. Il teatro anatomico infatti venne eretto al civico 1507 in campo San Giacomo dell'Orio solo due secoli dopo, grazie all'ascito di 3.000 ducati da parte del patrizio Lorenzo Loredan. Il teatro anatomico veneziano, dalla data della sua inaugurazione avvenuta l'11 febbraio 1671, restò attivo per ben 130 anni come una delle più importanti antiche scuole di anatomia dell'Europa. Questo posto infatti non era frequentato dai soli veneziani, ma da praticanti medici provenienti da tutta Italia e perfino dall'estero. Il cosiddetto osservatorio aveva non solo una porta terrena, ma anche una sull'acqua, che permetteva lo scarico e il carico dei corpi da dissezionare direttamente dalle imbarcazioni senza creare troppo scalpore tra la folla dei passanti. Un grave incendio nella notte dell'8 gennaio del 1800 però ne distrusse gran parte e non bastò un restauro a mantenere viva la sua attività molto più a lungo. Dopo qualche anno infatti gli studi sull'anatomia vennero trasferiti esclusivamente all'Università di Padova, in quello che ancora oggi è il più antico teatro anatomico esistente al mondo, ancora perfettamente conservato, e che ha permesso ai nostri antenati di imparare a mani nude com'è e come funziona un corpo umano. E c'è anche la foto, insomma, del teatro anatomico di Padova. E il teatro anatomico di San Giacomo dell'Orio non ne resta più traccia, e negli anni si è mano a mano dissolto anche dalla memoria collettiva. Ma noi oggi abbiamo voluto ridargli, dicono qui nell'articolo, l'attenzione che tutte le cose che hanno fatto la storia, anche se dimenticate, meritano di avere. Questa cosa l'ho presa da Venezia Today di non so quale giorno, ma comunque è stata una cosa alquanto interessante. Io direi di passare e tornare alla musica, perché sento delle presenze al di là della porta, con tutti questi a proposito di fantasmi, di cadaveri, insomma di cose. Tra poco le spiego, signorina. I Creedence Clearwater Revival arrivano con Molina.

0: Questa è Radio Vanessa.
1: Radio Vanessa.
0: L'unica radio con sede nel centro storico di Venezia.
1: Di Venezia.
0: FM 101.8 e su radiovanessa.it.
2: E su radiovanessa.it.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Eccoci qua. Siamo in due adesso. Si è perso.
2: Se prima eravamo in uno.

0: Poi fra poco salutiamo tutti i nostri.
1: Sai che ho parlato di cadaveri, no, di fantasmi, di Poveglia, di San Giacomo d'Allorio, mamma mia, tutte queste storie, storie oscure.
0: Insomma, allora ricominciamo qui a Radio Vanessa, 5800 radiovanessa.it. Bene, ciao a tutti e insomma si ritorna
1: al solito tran tran.
0: Al solito tran tran di Radio Vanessa. Ciao.
1: Abbiamo fatto il messaggio.
0: Oh, mamma, no, cancello se non va bene, perché devo sentire.
1: Siamo in diretta. Siamo in diretta.
0: È
1: tutto in diretta.
0: Sai, noi è la bella della diretta.
1: Insomma. La bella e il brutto della diretta.
0: Allora, ciao a tutti, insomma, Sergio è ritornato. Sono tanto a salutarlo e così approfitto anche sì di insomma di salutare e di avvisare insomma che si ritorna mercoledì con
1: la tua trasmissione
0: Covadis,
1: 3:30
0: diciamo entro le 16 fino alle 17 e poi il sabato con Carpe Diem entro le 16 fino alle 17:30 con tanta buona musica anni mi dici nostri anni 80 Bene, così insomma arriva insomma che l'estate è già finita.
1: Dopo la mettiamo magari, sì, anche no. tra poco, anche subito.
0: Bene, così insomma sentiamo questo.
1: Bisogna trovarla prima, però porta pazienza.
0: E poi mi raccomando che fra poco arriva anche l'oroscopo della settimana.
1: Ita 80.
0: E dedichiamo.
1: Righeira. Eccola qua. Dici che la mettiamo?
0: Sì, vai.
1: Ma sì, l'estate sta finendo, eccola qua.
0: E la dedichiamo a tutti voi in ascolto. L'estate sta finendo.
1: E via.

0: Beh, oddio, l'estate sta finendo.
1: Ma no. Che dici, che dici?
0: Insomma,
1: non tutte le spiagge.
0: Siccome noi siamo vecchi. Noi siamo vecchi.
1: Noi siamo adulti. Vogliamo dire che siamo
0: vaccinati.
1: Siamo mai vaccinati, maggiorenni, un po' adulti.
0: Mamma
1: diciamo,
0: mia, sta a farmi pensare. No, sai cos'è? No, siccome abbiamo. Non siamo, ecco, diciamo, non siamo ragazzini.
1: No.
0: E quindi possiamo anche dire: ma 30 anni fa! 40 anni fa!
1: È vero, è vero.
0: 13 di settembre era freddo. 14 ne negava, hai capito? Quindi cioè, possiamo anche dire questo, che
1: beh, insomma,
0: 20-30 anni fa
1: siamo testimoni.
0: 20-30 anni fa io mi guarda, io sto ricordo qua, uh-huh. I primi giorni di scuola superiore, quindi parliamo dal 90 al 95.
1: Sì.
0: E quindi più o meno il periodo era questo, 13-15 settembre, così. Faceva fresco.
1: Sì,
0: mi ricordo
1: sì.
0: Mia madre una volta, un anno, io non so, forse era in prima superiore, quindi nel 90, uh-huh. Andai a scuola in jeans lunghi e magliettina e basta. Uh-huh. Ma magliettina verde, uh-huh. A quadretti verdi, più chiari, più scuri, ma me la ricordo ancora. E nei giorni successivi vai col raffreddore e mia mamma mi ha dato tante di che parole, te ci nasco mattina c'è freddo, vedi
1: sì,
0: altro che
1: sì,
0: 18 gradi, no, per carità, che insomma non è caldissimo
1: alla,
0: però sì, ma
1: mattina,
0: poi
1: alla mattina o verso sera,
0: ma poi si va quasi verso i 3, 26, 28, 27, cioè
1: siamo sempre là, gli sbalzi
0: sempre là,
1: sono dopo prima poi li sentiamo. E la mattina io che sono andata in spiaggia stamattina in bicicletta con una sciarpa un po' magari
0: leggera, sì.
1: Si sta bene,
0: fularino,
1: si sta bene. Però mi ricordo adesso che un po' parlando del passato, quando c'era la mostra del cinema, come insomma c'è stata insomma,
0: i primi
1: finita,
0: di settembre, sì,
1: finita ieri e
0: è
1: alla
0: finita?
1: Sera è finita,
0: ah,
1: sì,
0: okay.
1: è finita dal 2 al 12 settembre. Praticamente la sera per andare a vedere un film avevi sempre una giacchina, non dico
0: mai. Anche adesso, secondo me, perché tipo già ieri sera non si stava male. Se fai due passi non è niente, però se stai fermo all'aperto, tipo fuori da un bar, fuori da un cinema all'aperto, eccetera, l'aguasso, non so se anche qua si usa a dire l'aguasso,
1: no,
0: non è,
1: no,
0: non si sa, no. Non si sa cosa. L'umidità notturna, l'aguazzo,
1: l'aguasso,
0: è tutto.
1: Colpo,
0: no, perché non è il freddo, è l'umidità, non è il caldo, è l'umidità, è sempre questa frase. E quindi sì, anche adesso, per carità, sì, la sera sì, è sì, meglio qualcosina sulle spalle, però insomma si può anche tutto sommato stare ancora in maniche corte, perché no, questo sì. Questo
1: sì, e direi anche io ho fatto un bel bagno questa mattina, perché ieri c'era vento
0: ieri, vero?
1: C'era
0: sì,
1: vento, onde, non, insomma l'acqua non era favorevole.
0: Sì.
1: Oggi è fatto un po' fresca, ma l'entrata non sembrava, poi insomma più avanti vai più limpida, bella, proprio quel periodo proprio che va di settembre, con l'acqua limpida come giugno, che di solito a volte abbiamo quell'acqua bella limpida. E beh, ci hanno fatto una bella nuotatina.
0: Eh sì, che nei giorni scorsi è anche piovuto, quindi
1: bene.
0: In teoria i fiumi hanno buttato giù, invece
1: no, si stava bene, era bella. E diciamo, ahimè, insomma, certe spiagge come la mia, oggi era l'ultimo giorno, e infatti ho recuperato le ultime cose, però insomma tutta
0: hai
1: la
0: sbaraccato.
1: Gente con i carrelli, insomma pieni di ombrelloni in mano.
0: Che forte,
1: insomma,
0: sta cosa.
1: E se è così, no? È così, portano cari carretti.
0: Però funziona
1: di
0: così,
1: tutto.
0: Eh sì.
1: Però insomma ci sono delle spiagge
0: anche
1: che
0: perché la capanna la prendi tutta la stagione,
1: tutta
0: diciamo.
1: La stagione,
0: cioè,
1: siamo
0: tante
1: in tanti,
0: persone,
1: siamo in gruppo come ogni anno, però so che ci sono altre spiagge che chiudono fine settembre e
0: ma non sarebbe male
1: una qualche settimana, fine settimana di ottobre, se va bene potrebbe, insomma noi cioè io e le mie amiche andremo altrove, cioè sappiamo dove andare e che tiene aperto, perché se ci sono giornate come questa di oggi, che poi è proprio veramente una bella giornata di settembre, perché no, si sta bene ancora in costume fare qualche tuffo nel nostro
0: e i Murassi dove sono?
1: I Murassi sono molto lontano, bisogna prendere il pullman quando scendi dal Lido in bicicletta un po' lunghina, e si prende un pullman e si insomma si va verso Cabianca, poi scendi, vai verso la parte del mare e là ci sono i Murazzi, vai là insomma poi
0: andando verso sud, verso
1: il litorale, no? verso il litorale, dove c'è tutto il litorale delle spiagge, e poi alla fine ci sono i Murazzi, che va a finire in fondo agli Alberoni.
0: Ah, sì, appunto, parte, andando verso
1: l'altra c'è il faro del San Nicolò, San Nicoletto, diciamo, e poi c'è tutto il litorale, che insomma di tutto, quasi tutto, anche gli Alberoni hanno le capanne e tutto. Poi dopo, comunque,
0: adesso voglio vedere
1: prima i Murazzi vengono prima alla fine delle spiagge principali, perché poi e Murazzi praticamente si spiaggia libera,
0: prima di Caroman,
1: sì, spiaggia libera, spiaggia libera,
0: dopo Pellestrino,
1: no, prima di Pellestrino, attenzione
0: è un altro questo, un altro Murazzi,
1: vedi Murazzi, no, sì, ci sono i Murazzi anche là prima,
0: Santa Maria del Mare,
1: qua Malamocco, siamo a no, devi tornare Lido, indietro, ecco Lido praticamente prima di Malamocco, prima delle
0: lato,
1: vedi la catena è anche scritto, sì,
0: Capanne Murazzi, Sorbole,
1: c'è tutto il litorale alla fine delle spiagge,
0: quindi c'è il litorale di Murazzi, fuori da...
1: e che beh, libero là, uno va comunque là quando, però insomma viaggio sempre, allora uno può anche scendere dal Lido, farsi la camminata, arrivare al Blue Moon, e insomma tanto le capanne sono chiuse, ma uno può insomma stare in spiaggia nel bagnasciuga in riva al mare. E poi tu farsi, comunque insomma ci sono ancora spiagge aperte,
0: certo,
1: fin fine mese, però vogliamo dire, come abbiamo sentito la canzone, l'estate sta finendo, sì, ahimè, e vedremo cosa arriverà, anche poi sentiremo anche il tempo, vero?
0: Sì, dovrebbe Sergio, essere così fino a martedì, sì sì.
1: Sì, è il fatto che io giovedì sarei, cioè, invitato, è più mio figlio, a un matrimonio.
0: Di giovedì.
1: È strano, dirò, non lo so, di pomeriggio anche.
0: Così tanti lavorano, vengono a rompere i maroni.
1: Ecco, no, tra l'altro, no, diciamo, io partecipo, sì, nel senso vado in chiesa a vedere, cioè, un amico di mio figlio da una vita, insomma, è stato invitato mio figlio, e a me le partecipazioni dalla mia amica, che insomma eravamo per tanti anni in capanna assieme, ancora tanti anni fa, suo figlio si sposa, fatto è che giovedì poi, e tra l'altro l'ultima settimana che, ahimè, questo può succedere a tutti, che fatalità, avevano deciso una chiesa, poi all'ultimo, adesso però ne parlo ancora già mesi fa, che insomma avevano mandato le partecipazioni, gli inviti, e niente, questa chiesa deve fare dei restauri, un appalto, come si dice,
0: un po' urgenti, un po' all'ultimo minuto,
1: insomma hanno dovuto cambiare chiesa, insomma sempre
0: la
1: Venezia,
0: zona
1: dopo le Zatte, insomma praticamente dopo le Zatte, doveva essere da un'altra parte, comunque hanno trovato che poi una chiesa che insomma hanno lo stesso, avevano pensato al momento questa, poi avevano cambiato, ma vabbè, comunque a parte questo,
0: giovedì è questo
1: hanno
0: impegno,
1: dovuto, però, ecco, al pomeriggio alle 3,
0: vabbè,
1: però io ho visto che giovedì non è tanto bello, ma spero, sì, che si,
0: ma infatti, sbaglio. Io devo ancora capire, solitamente trovo come si dice, anticipazioni, come si dice, di
1: molto,
0: previsioni, insomma, anche a più giorni, che poi chiaramente non sono precisissime,
1: sì, però
0: una linea di massima, non sto trovando nulla e mi puzza un po', quindi secondo me non sanno bene, non sanno bene
1: cosa potrebbe succedere,
0: sì,
1: dopo martedì,
0: sì,
1: dopo
0: essere,
1: martedì. E comunque insomma vabbè, si è anticipato anche dell'ora, che doveva essere le 4, comunque insomma a parte questo la settimana sarà impegnativa per altre cose, poi prima di tutto di tornare dopo le vacanze,
0: mercoledì,
1: perché abbiamo,
0: insomma, alle 3,
1: anche,
0: così,
1: finito
0: 4,
1: anch'io, anzi, le vacanze, e ritorno all'ovile
0: di Radio,
1: e poi diciamo vabbè, Sergio, quando vuoi andiamo anche con l'oroscopo, abbiamo una classifica questa volta.
0: E allora, prima dell'oroscopo e della pausa delle 16, mettiamo, abbiamo parlato di Murazzi.
1: Sì.
0: E allora, pittura fresca, Murazzi, eccola qua.
1: Bella.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare, FM 101.8 e su radiovanessa.it.

0: dopo la canzone di Black, che è sempre un gran piacere di ascoltare, Wonderful Life, siamo giunti al momento fatidico dell'oroscopone.
1: Abbiamo l'oroscopo, la classifica dei segni, faremo la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 14 al 20 settembre 2026. Avremo un trionfo dei pesci e dello scorpione questa nuova settimana, così parte e così sarà. Cominciamo subito però con questa classifica, che scopriamo subito. Al dodicesimo posto c'è l'acquario. Giove sfavore l'hai sopportato fin troppo bene quest'estate, ma adesso ci si mette anche Venere contro, e attenzione, infatti siete l'ultimo della classifica, e qualsiasi cosa voi fate, non va per niente bene, sarà Venere contro, insomma sarà difficile placare quel senso di insofferenza cosmica, perché avremo anche una insofferenza
0: cosmica.
1: E che ti vorrebbe tanto vedere, grazie, per strada, però insomma girare per strada con la tuta proprio da astronauta, però insomma ahimè l'acquario al dodicesimo posto, vabbè, insomma una settimana nì. All'undicesimo posto c'è il toro.
0: Proprio
1: tu, che di solito sei il segno nel quale ti affidi, insomma, perché sei più, insomma, hai gratitudine verso tutto il mondo, insomma, gratitudine che è per te, che ti circonda questa gratitudine. Questa settimana
0: uno schifo,
1: diventerai particolarmente nervoso.
0: Ecco,
1: placherai soltanto con delle estenuanti sessioni di quella situazione che se capita. E allora potrebbe insomma questi torelli a tranquillizzarsi, e insomma, però, eppure insomma non ti senti pronto, non cercherai alla fine nessuno alla fine insomma non cercherai
0: ma
1: nessuno,
0: ma sai che al lavoro ho la ragazzina dai capelli rossi. Sai, io Charlie Brown, io la foto di mi paro Charlie Brown su KPA.
1: Charlie Brown, perché
0: e la ragazzina dei capelli rossi ce l'ho al lavoro, cavolo. Che proprio ragazzina, accidenti.
1: Chiudiamo là, punto a capo, fine del capitolo, fine del libro.
0: Capelli rossi.
1: Passiamo al decimo segno, che è l'Ariete. Anche tu te ne darai subito conto che la situazione sta migliorando, ma anche di parecchio, perché Venere non è più a sfavore, diciamo, per l'Ariete. Quindi qualcosa insomma potrebbe anche essere più invogliato di fare, non so, chi si dedica alle piante di casa, chi si dedica a qualcos'altro, però insomma anche di lavoretti in casa, che uno insomma sai, a volte, come si dice, il fai da te, chi fa da sé fa per
0: ti perdi anche via, no? Investi del tempo, sì.
1: E il problema è che ti esprimerai soltanto però a parolacce e senza chiedere scusa.
0: Scusi, signora Ariete, dov'è via Roma?
1: L'Ariete sarà così la prossima settimana. Passiamo al nostro segno, che è Leone, poi ci fermiamo.
0: Facciamo tre, così facciamo una canzone in più.
1: L'abbiamo già sforati, siamo al nono. È il terzo.
0: Anche se andiamo un pelo oltre, no, se dice il 30,
1: quarto, vabbè. Questo, che siamo 12, ma insomma il leone, Venere a sfavore. Anche il leone però arriva come la pioggia nel giorno in cui avevi deciso di vestirti tutto in bianco e mai vai fuori. Diluvia.
0: Tutti i pastrocci.
1: Insomma, non va bene neanche per il leone, mi sa. E comunque, caro Leone, insomma, per la prima volta che tutta l'estate 2026 non ti sentirai al massimo della tua forma. Insomma, è passato un'estate che eri
0: diventato un gatteo.
1: Effettivamente ti verrà anche una voglia di cedere alle pigrizie coccolose. Sì, un po' come quando decidi di concederti, non so, una bella colazione al bar, che tanto, vabbè, insomma, la prova costume, insomma, ormai è finita, da pensare, ci penseremo al prossimo anno. Sì. Mangiate pure,
0: adesso andiamo all'ingrasso. Adesso.
1: Mangiate, sì. Bene.
0: Boh. Facciamo un po' di anni 80 qua durante
1: l'oroscopo
0: house. Andiamo con senti che robetta. Anna Oxa arriva con Colori.

0: collegati al sito radiovanessa.it. Entrerai nel mondo di Radio Vanessa e potrai ascoltare le nostre trasmissioni in tutto il mondo 24 ore su 24. radiovanessa.it. Seconda parte dell'oroscopo. Siamo giunti alla posizione numero
1: 8. Abbiamo il Capricorno, e visto che la situazione sta migliorando, perché poi tu non ci credevi, ma invece abbi fede, come tante volte.
0: Fede, bisogna, speranza e carità.
1: E carità. È anche vero però che questa è la settimana nella quale in ufficio dovrai darti malato, ahimè, oppure essere una presenza così silenziosa che ci si dimentichi proprio di te, perché è quello il luogo nel quale ci saranno più insidie. In amore invece il tuo cuoricino è decisamente più morbido delle settimane scorse, e allora insomma buttati, insomma vai a caccia, insomma potresti anche provare, che ne dici? Sì, andate, è il settimo posto. Abbiamo la Bilancia, che Venere però ti ha abbandonata, cara Bilancia, e questo lo sapevamo già. In compenso però è arrivato Mercurio, quindi userai la logica e anche la lingua lunga verso tutti coloro che ti faranno arrabbiare. La bilancia
0: sono stato anni con una bilancia, mamma mia,
1: saprà difendersi bene. Sappi che saranno anche parecchi, quindi allena subito i muscoli delle labbra. Già che ci sei, fai anche delle prove allo specchio di sguardi.
0: Insultati.
1: Particolarmente inquietanti. Esatto. Ebbene, sì. Al sesto posto abbiamo il Cancro. Caro Cancro, finalmente il pianeta Marte, che si trova ancora nel tuo segno zodiacale, ti sta un po' riscaldando gli ormoni già da qualche settimana. Trova la sua corretta espressione il pianeta poi dell'amore Venere, infatti è passato a tuo favore.
0: Ma i Cancro sono coccoloni, dico.
1: Sì, e poi sarà irresistibile.
0: Ma penso.
1: E dunque insomma bisogna che si butti, insomma, se un single, mentre insomma chi è in coppia, insomma full of love, dico sempre, insomma, se no
0: che abbia qualche attenzione in più per il partner,
1: insomma andate in andate alla ricerca, e che chissà, insomma, che qualche anima gemella trovate senz'altro.
0: Certo.
1: Caro Cancro.
0: Ah, basta, abbiamo fatto tre?
1: Ne abbiamo già fatti tre.
0: Abbiamo fatto tre.
1: Anche di più, così.
0: E allora, un altro salto negli anni 80.
1: Sì.
0: Restiamo in ambito femminile con Alison Moyet. Moyet.
1: Sì.
0: Con Is This Love, qui su Radio Vanessa.
1: Ah,
0: senti che robetta.
1: No.

0: Allora, scopone della prossima settimana.
1: Sì, sì, siamo alla classifica, siamo al quinto segno, il quinto lo diamo il podio a Sagittario, in quinta posizione. Adesso sì, si ragiona un po', ti senti prontissimo per vendere persino ai pinguini la macchina del gelato. Perché? Perché il tuo cervello va così veloce, non si ferma nemmeno, neanche se fosse un semaforo rosso, ovviamente. Sì. La cosa ti gasa parecchio e sei pronto così a salire, insomma, a dire, a fare quello che potresti, essendo un segno tra i primi cinque, insomma, fortunati della settimana. Il quarto segno lo diamo ai gemelli. Ebbene sì, il tuo cervello ricomincia a funzionare e tu lo userai tutto per flirtare al meglio delle tue possibilità, e anche, diciamolo, per metterti in pari con tutti quei lavori che in ufficio continui a rimandare da luglio. Cioè, infatti ho rimandato un po' di cose, adesso si parte alla grande. Quando si decideva ne riparliamo a settembre, anch'io, insomma, avevo tralasciato delle cose, insomma, è arrivato il momento, e che fatalità, se ne riparla da metà settembre in poi. Insomma, l'importante è che comunque che ci arrivi, e senz'altro lo farai quello che hai in mente. Bene per i gemelli, è il terzo segno, e poi dopo diremo gli ultimi due, dopo con la prossima canzone. Il terzo segno è della Vergine. E insomma, quanto ti piace stare in alto, praticamente nella classifica dei primi tre fortunati, cara Vergine, perché con Mercurio a favore ti senti in perfetto equilibrio tra la dolcezza, i modi, insomma, anche di fare, e la fermezza proprio degli intenti. E anche, insomma, ti toccherà, insomma, incontrare quasi quasi qualche candidato, insomma, per vedere se ti va. Potresti anche decidere te. Ebbene sì, sarà una buona settimana anche per la Vergine. E poi i primi due, se vuoi,
0: Scorpione e Pesci, li facciamo tra poco.
1: Li facciamo, che sono proprio nel podio.
0: Puito. E allora, dopo Alan Sorrenti sottofondo, Daryl Hall, John Oates con Private Eyes.

0: Siamo al podio ormai di questa classifica, sì, dei segni più fortunati, insomma,
1: bene,
0: della
1: bene,
0: prossima
1: sì.
0: settimana.
1: Vediamo il secondo posto allo Scorpione. L'amore, caro Scorpione, ha sempre tante forme, ma per te questa settimana sarà il piacere più intenso, scatenato, senza alcun senso di colpa. Scusi.
0: Arriva il telefonare di ammiratori.
1: Succede. Senza quel senso di colpa, senza nessuna via di mezzo, senza nemmeno un bottone che rimane allacciato. Insomma, l'amore c'è e si vede tutto. E tu non puoi però davvero sapere altro che dalla tua astrologa, perché anche gli scorpioni un po'... sono un po' misteriosi.
0: Alcuni anche troppo.
1: Però insomma hanno una settimana buona per quanto riguarda l'amore, insomma, per quanto riguarda anche gli affari. E in primo posto
0: il tuo segno.
1: Bene, no, chi? Quale segno?
0: Tuo.
1: No,
0: allora, aspetta, sono gemelli.
1: Non confondiamo le acque.
0: Perché confondo a volte pesce, cioè, perché sono due uguali, non i simboli.
1: Ci tengo molto dei miei gemelli.
0: Sì.
1: E pesci, pesciolini al primo posto in classifica dei segni zodiacali più fortunati.
0: Sì.
1: Cari pesci, adesso che il tuo cervello ha ricominciato a funzionare alla grande, mi raccomando, però calma, davvero, cioè, proprio con precisione, proprio come i computer, sai, i computer che vanno a posto, insomma. E non sbaglierà un colpo in caso mai per quanto riguarda l'amore, anche per quanto riguarda il livello lavorativo, che riuscirà a percepire e proprio a capire, insomma, se ci sono dei problemi, riuscirà a risolverli. E ripeto, l'amore, insomma, ma chilometri, ma neanche un chilometro, ma neanche mezzo chilometro potresti trovarlo. E poi, insomma, non siamo nel deserto, che i pesciolini avranno veramente una grande fortuna anche in amore questa settimana. Ebbene sì, abbiamo finito per tutti i segni zodiacali della classifica. Una buona settimana a tutti voi, in ogni caso, mi raccomando, sia in amore, sia nel campo sentimentale, sia nel campo lavorativo. Mi raccomando, cercate di andare, chi va piano va sano e va lontano. Vedete, noi che andiamo sempre piano con tutto, fuorché qui a Radio Vanessa.
0: A Radio Vanessa andiamo un po' più lenti, un po' più calmi, accidenti, che non è una brutta cosa. Siamo praticamente in chiusura.
1: Il meteo? Che dici?
0: Le meteo, mettiamo una chanson,
1: yes,
0: per separare la fine del... Io sono pignolo su ste robe. E Fralippo Lippi, Cipo Lippi e Lippa Lippa, Fralippo Lippi, con Shouldn't Have to Be Like That. Te la ricordi questa? No, forse ancora no. Aspetta che canti, è tanto carina, tanto carina. Tra poco il meteo, poi i saluti.

0: Cara Sabrina, siamo arrivati ormai alla fine. Io qualche smanetto perché non sono felice di quello che mi propone il computer. Jingle radio, aspetta un secondo, arrivo. Facciamo questo, ok. Sì, no, dico, siamo alla fine, diamo uno sguardo al meteo. Per i prossimi giorni finalmente abbiamo l'aggiornamento.
1: L'anticiclone delle Azzorre.
0: L'anticiclone delle Azzorre fino a martedì, quindi ciao, amico, un clima ciao, come quello amico, di oggi.
1: Finalmente, ciao amico delle Azzorre, però.
0: Guarda, ma
1: fino a martedì, siamo fino a martedì, Sergio.
0: Poi peggioramento. Però io non ho visto grosso. Vabbè, vediamo. Ormai raramente il caro e vecchio dicono su Veneto metto il clima, sì. Il caro e vecchio anticiclone delle Azzorre viene a trovarci. Pensare che se avessimo avuto tutta l'estate come oggi, quei 3 gradi in più, mamma mia. Vabbè. Fino a martedì compreso saremo pienamente interessati proprio dalla figura stabilizzante che molti anni fa oramai regolava l'estate mediterranea. Saranno giornate asciutte e piacevoli per tutti, con temperature massime sulle pianure interne comprese tra 27 e 31 gradi. Ricordo sempre Menona, che è morta, non mi ricordo in che anno, primi 2000 mi sembra, a 90 e rotti anni, che diceva che a 30 gradi lei moriva di caldo. Ti dico solo questo, avrà anche patito tanto freddo in vita sua, ma insomma vabbè,
1: una volta non c'erano neanche i condizionatori, avevano proprio il ventaglio, eccolo qua, il ventaglio
0: ancora comunque leggermente sopra la media del periodo. In effetti arrivare a quasi 30 o toccare i 30 gradi a metà settembre, ragazzi, temperature notturne ben sotto i 20 gradi. Sai che ho lavorato una notte con la felpa? Perché andare fuori a lavorare, eccetera, in azienda, io spesso sono fuori, eccetera. Felpa, sì, ma è un freddone.
1: Credo bene.
0: A 16 gradi, 17. Fra mercoledì pomeriggio e giovedì, quindi sì, mercoledì principalmente, è molto probabile un peggioramento con il ritorno delle piogge e una corposa diminuzione termica. E ancora ad oggi non è possibile scendere sui dettagli, ci torneremo ampiamente. Quindi, ma infatti io non ho visto un grosso peggioramento da altre fonti. Quindi,
1: bene Sergio,
0: secondo me
1: mercoledì che vengo, se magari hai l'opportunità di mandarmi
0: qualcosa, ti scrivo così mercoledì pomeriggio lo dici,
1: dico agli ascoltatori. Esatto. E poi se la prossima domenica ci vediamo, che penso di sì,
0: sai che forse ho parentame, appena ripreso già saltiamo,
1: ecco, diciamo. La prossima volta che verrai, vorrei insomma che insomma poi ci raccontassi, che insomma anche agli ascoltatori, un po' insomma il tuo viaggio, ma non specificando le tua privacy, ma per insomma raccontare un po' della Spagna, però insomma raccontare un po' insomma i posti della Spagna, qualche aneddoto, qualcosa di particolare che hai visto, perché
0: di particolare,
1: insomma la Spagna non si è bagnata la campagna. Dove Spagna? Va bene, sì, racconterei qualcosa.
0: La Spagna qui in Veneto è detta anche l'erba che cresce sui campi. Spagna, non l'hai sentito?
1: Mai sentita. Questa è
0: l'erba che cresce spontanea, no?
1: Ci racconterà qualcosa
0: un campo
1: della Spagna, dei posti belli, bellissimi che ha visitato.
0: Ci sentiamo alla prossima, forse domenica prossima, devo ancora capire sta cosa, altrimenti
1: alla prossima
0: appunto e basta, però col nuovo orario 14:30, 16:30, che non mi giri anche un 14:16, ma intanto teniamo 2:30, 4:30, che è meglio. Vabbò, ciao a tutti da Sergio, restate con Radio Vanessa e sentite anche Sabrina mercoledì pomeriggio.
1: Ciao a tutti cari amici vicini e lontani, a mercoledì, ciao.
2: Dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare, FM 101.8 e su radiovanessa.it.

Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Cemento armato, la grande città.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Hi everybody, this is Måneskin.